0: Mariana Fagundes!
1: Voz 10.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mundo, o melhor de tudo.
1: Vento vagabundo mi ha portato fino a qui sul davanti.